senza fretta. Acqua che con le palpebre chiuse scorga tutta la notte profezie. Un'anime presenza nell'ondeggiare. Onda dopo onda, fino a ricoprire tutto. Verde sovranità senza tramonto.

come il funesto fulgore della sventura, come un uccello che pietrifica il bosco con il suo canto, e le felicità imminenti fra i rami che svaniscono.

corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare.